crazy. Ain't scratchin' poche le mardi. Ain't scratchin' poche le mercredi. Ain't scratchin' poche le jeudi. Une pause. Le vendredi. Ain't scratchin' poche le samedi. Ain't scratchin'